cimelio sina permanenti in amarito di lello permanenti quattro materia ci discederenti similissim folio peccolo d'un venti non si deni proprio mio sapienti sopra per trampone